0: piace, mi piace, non mi piace.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un coche.

0: amor.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: Amor 92.5, solo música romántica.
3: Un cigarro y